di qualità. Tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, donne e ragazzi, fecchi.